0: Sandrina allegramente, qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini, io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna infia son ridotto a languire.
0: Oh, che sproposito, affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro cuore.

0: presto, nardo, serpetta, andate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Non restar con Sandrino in libertà.
0: Via, serpetta, il padrone.

ma quella, perdonate, mi pare frenesia, già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà

Pensa forse il mio caso è peggior, che per serpetta mi vado consumando, ella mi fugge e scaccia, neppur mi guarda in faccia.

Amo a non sbagliai. Perdonate, signor, so il dover mio. Piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già mi imbroglio.

E dite, signor conte, che vi pare di mia nipote? Oh, quando mi innamora e m'accende sì cara bizzaria. Oh, che fortuna, che bella sorte, amico, ritrovare una donna. Ma che dico, una donna? Ella una lea, che in vezzo, che in beltà, che in leggiadria, non vecchia le somiglia, e può dirsi l'ottava meraviglia. Non fo per dir che m'è nipote, in tutto ella è particolare. A sentirla parlare è un piacere, uno spasso, sputa sentenze e par torquato.

0: Ed altri ho ricusato, bellissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato,

vostro brio. Son cavalier di spirito, son stato in guerra viva, ho espugnato fortezze. Eppur dal viso amabile della mia cara Arminda son fatto prigionier. Qui vi volando venne a posta corrente, ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Orite, orite, vi darò in abresce qualche contezza.

0: cara serpetta, perdonati l'ardir, qui ritrovai l'uscio aperto ed entrai.
1: Se volete il padrone sta da quell'altra parte, andate, andate.
0: Così mi discacciate, e pur carina, io scolpita vi tengo in mezzo al petto.
1: Cinque volte l'ho detto, e questa che fanzini, non sono per voi gli affetti miei.
0: Ma tanta tirannia, dite, oh cara!
1: Non più parla sincera, fatto bene non siete.
0: Dite almeno perché.
1: Non mi piacete.
0: Pazienza, eppur un giorno avrete a richiamarmi.
1: A

0: la voglio ritrovare, dappertutto l'ho cercata finora. Arrorata signora,
1: la non

0: Mia vezzosa Diana, perdonate se a voi sono importuno. Ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
1: Oh, bella, oh, brutta, io non sono per voi.
0: Se io morissi, però...
1: Non piangerei.
0: Comunque vado a morir.
1: Buon viaggio a lei.
0: Orben, già che vi scorgo più dura d'uno scoglio e sorda più d'un aspide... Mirate, trattenetemi il colpo.
1: Fate, fate.
0: Eppure non ho coraggio di darvi un tal disgusto.
1: Venga, date la verca, vedo gusto.
0: Dito ciò che volete, questo vostro disprezzo.

0: Certo non capisco, ma quei moti, quegli atti, è tutta lei, non ne perdi un capello.
1: Or via partite, che volete da me, se viene Orvino miserimo.
0: Dov'è? Parto, sì, parto. Ahimè, perché non posso di qui muovere il piede, par simpatia,